le lampi d'accese faviche, vibrerà questo bellico acciaro, e a quel perfido senza riparo, a passar vola il barbaro cor, a passar vola il barbaro cor, il barbaro cor, il barbaro cor. E vallone di franghi lo scempio, molte volte formò questa mano,

0: Rossini se podobnost svých recitativů s Mozartovými ani nesnažil skrývat.
1: Ascolta un italiano, un bascel veneziano riscattato pur ora dei momenti di qua partir. Vorresti in Italia tornar?
2: Alla mia patria, a qual grazia, o signor, di più non chiedo.
1: Che quel vira conduci e te il concedo.
2: Che de giudì?
1: Va intanto del bascello il capitano a ricercare. E digli a nome mio che egli di qua non parta senza di voi.